solo su Skyline. Radio and Soul.

0: La musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.
1: Here's Watermelon Man, or in the vernacular, Watermelon!

Just take a slice, eat your pill. Cool you down, yes it will.

Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Qualcuno ti rende un cerchio perfetto. La presenza dell'altro rinforza la tua presenza e la musica completa l'armonia.
1: Skyline, Radio and Soul.

musica di classe è in onda solo su Skyline. Radio and Soul.

0: Poeta è non solo colui che sa comunicare profonde emozioni, ma anche chi è in grado di riceverle. Mogol.
1: Skyline. Radio and Soul.

Aretha Franklin ad Alicia Keys e Mario Biondi. La storia del soul in una radio unica. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

like Ray Charles might say.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Physiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221 Civitanova Marche.

il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul, attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Da 25 anni con ING puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Mi fido di loro perché si prendono cura della mia casa con serietà e professionalità, garantendo sempre una posa certificata con cura artigianale. Per finestre, serramenti, porte e persiane, io mi affido ad Euro Infissi, artigiani serramentisti dal 1984. Euro Infissi, a Porto Sant'Elpidio, in via Cavour 30, sui social e su euroinfissi.net. Scopri subito l'offerta speciale, valida solo fino al 31 dicembre.
3: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
4: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
3: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
5: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
6: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
7: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Anche la giornata di domenica su Marche e Abruzzo vedrà una coda di questa perturbazione di provenienza atlantica che manterrà viva questa variabilità sui nostri settori. Un generale miglioramento è atteso però nel corso di questo pomeriggio sui settori di Marche e Abruzzo, mentre avremo un po' di incertezza ancora, maggiore dinamismo nelle prime giornate della settimana. Temperature in ripresa dopo un calo di 4-5 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
8: Il meteo in collaborazione con Metal System.
9: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
10: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
9: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Lavoro per la salute del corpo.
1: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
0: Al massimo, una particella.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Il dolore alla schiena, alla cervicale, al ginocchio o al gomito limita le tue attività e le tue passioni. Da ottobre, presso la clinica Villa dei Pini di Civitanova Marche, apre il nuovo ambulatorio di terapia del dolore. Valutazioni specialistiche, ozonoterapia, infiltrazioni ecoguidate e percorsi personalizzati. Vieni a conoscere il servizio e i suoi specialisti all'Open Day informativo del 7 novembre. Villa dei Pini, la tua salute al centro di tutto.
5: Sono le 7:59.

0: Quando la musica inizia non esiste nient'altro. Dimentichi il mondo, le sue preoccupazioni e ti lasci travolgere dal turbine di note che sale in cielo.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: sei?
1: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
0: Che fai?
1: Lavoro per la salute del corpo.
0: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
1: Una parte? Al massimo una particella.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita superstrada in via dell'Industria 174.
4: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
5: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Anche la giornata di domenica su Marche e Abruzzo vedrà una coda di questa perturbazione di provenienza atlantica che manterrà viva questa variabilità sui nostri settori. Un generale miglioramento è atteso però nel corso di questo pomeriggio sui settori di Marche e Abruzzo, mentre avremo un po' di incertezza ancora, maggiore dinamismo nelle prime giornate della settimana. Temperature in ripresa dopo un calo di 4-5 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.

0: L'uomo non può essere ebro di un romanzo o di un quadro, ma può ubriacarsi della nona di Beethoven, della sonata per due pianoforti e percussione di Bartok, o di una canzone dei Beatles. Milan Kundera.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Arcadia Calzature. Dal 1988, lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa, un nuovo passo, un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature, Corso Dalmazia 4, Civitanova Marche.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Sono le 9:02. Skyline News.
4: Torna ad infuocarsi lo scenario medio orientale. Un missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh ha provocato una strage. Alessio Galea.
5: Almeno 12 morti e 300 feriti è il bilancio dell'attacco missilistico degli Houthi che nelle scorse ore ha colpito l'aeroporto di Riyadh. I paesi europei, Italia inclusa, invitano i propri connazionali a evitare l'utilizzo dello scalo, la cui operatività è per ora comunque sospesa. È un crimine di guerra, risponderemo, annuncia Riyadh. Gli Stati Uniti finora avevano detto no alla richiesta saudita di un intervento diretto nella guerra, ma ora Trump non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, decideremo rapidamente.
4: E da Trump, nuovo colpo ai rapporti con l'Ucraina. Dopo l'accordo con Putin sulla fornitura di gasolio, scaricato il presidente Zelensky. L'Ucraina trovi un altro leader, ha detto, e smetta di attaccare le raffinerie russe. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Jacopini. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. L'Inter travolge il Parma 3-0 ed è al primo posto solitario in classifica, stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Da Laura Supino, buona giornata.

nuovo giorno, un nuovo inizio e una nuova abitudine. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

La musica di classe è in onda solo su. Skyline Radio and Soul.

0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York? Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona! È proprio vero, non bisogna cercare lontano perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
2: Del Vecchio Elettromeccanica, per la casa, l'azienda, per piccoli e grandi lavori. I migliori marchi per l'edilizia, l'industria, il giardinaggio ed ampia gamma di tinte per esterni ed interni. Del Vecchio Elettromeccanica, vendite e assistenza a Tolentino, Contrada Cisterna, direzione Passo di Treia e su Facebook.

0: la tua anima ha bisogno di suoni unici. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.
1: Well, we're going to head now to the heart of Harlem.

0: Tutti dobbiamo essere diversi. Come non ci sono al mondo due persone uguali, così deve essere anche con la musica. Altrimenti non è musica. Billie Holiday.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
4: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche, e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano, perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
6: Sono le 10. Skyline News.
7: Strage a Riyadh per un attacco missilistico Houthi sull'aeroporto internazionale. I morti sono almeno 12, oltre 300 i feriti. È un crimine di guerra, reagiremo, annuncia Riyadh. Gli USA ora valutano un intervento diretto nella guerra. Dopo l'accordo con Putin, fine delle sanzioni in cambio di gasolio, Trump scarica Zelensky accusandolo di aver causato la crisi energetica. L'Ucraina ha detto scelga un altro leader. Il centro-sud sferzato dal maltempo, piogge torrenziali, allagamenti e frane dal Basso Lazio alla Campania, dalla Puglia alla Sicilia. Oggi giornata internazionale dell'ONU per le bambine e le ragazze nel mondo, rendono noto le Nazioni Unite. Una ragazza su 5 si sposa prima dei 18 anni e ogni anno oltre 12 milioni di bambine sono coinvolte in matrimoni precoci. Serie A, sesta giornata per l'Inter, primo posto solitario in classifica dopo il 3-0 al Parma, aspettando le romane, stesso risultato al Maradona tra Napoli e Frosinone. Alle 12.30 Como Roma, alle 15 Lazio Monza, stasera Milan e Juventus sfidano in trasferta Sassuolo e Cagliari. Da Laura Supino, buona giornata.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica è la più romantica di tutte le arti, poiché solo l'infinito è il suo tema.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Mi fido di loro perché si prendono cura della mia casa con serietà e professionalità, garantendo sempre una posa certificata con cura artigianale. Per finestre, serramenti, porte e persiane, io mi affido ad Euro Infissi, artigiani serramentisti dal 1984. Euro Infissi, a Porto Sant'Elpidio, in via Cavour 30, sui social e su euroinfissi.net. Scopri subito l'offerta speciale, valida solo fino al 31 dicembre.
1: Physiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221, Civitanova Marche.
2: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di 3B Meteo. Anche la giornata di domenica su Marche e Abruzzo vedrà una coda di questa perturbazione di provenienza atlantica che manterrà viva questa variabilità sui nostri settori. Un generale miglioramento è atteso però nel corso di questo pomeriggio sui settori di Marche e Abruzzo, mentre avremo un po' di incertezza ancora, maggiore dinamismo nelle prime giornate della settimana. Temperature in ripresa dopo un calo di 4-5 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
2: Il meteo in collaborazione con Metal System.
4: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Sgaffallature è ancora il mio magazzino ideale.
5: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
4: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: Il jazz, se si vuole chiamarlo così, è un'espressione musicale e questa musica è per me espressione degli ideali più alti. John Coltrane.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Il dolore alla schiena, alla cervicale, al ginocchio o al gomito limita le tue attività e le tue passioni. Da ottobre, presso la clinica Villa dei Pini di Civitanova Marche, apre il nuovo ambulatorio di terapia del dolore. Valutazioni specialistiche, ozonoterapia, infiltrazioni ecoguidate e percorsi personalizzati. Vieni a conoscere il servizio e i suoi specialisti all'Open Day informativo del 7 novembre. Villa dei Pini, la tua salute al centro di tutto.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche, e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano, perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
2: Del Vecchio Elettromeccanica, per la casa, l'azienda, per piccoli e grandi lavori. I migliori marchi per l'edilizia, l'industria, il giardinaggio ed ampia gamma di tinte per esterni ed interni. Del Vecchio Elettromeccanica, vendite e assistenza a Tolentino, Contrada Cisterna, direzione Passo di Treia e su Facebook.
3: Sono le 11 e 4 minuti. Skyline News.
4: In primo piano il calcio. Negli anticipi della sesta giornata di Serie A, il Genoa vince 2-1 sulla Fiorentina, l'Inter travolge 3-0 il Parma e allunga sulle romane. Chivu.
5: Dopo tre settimane di sosta non sapevamo come sarebbero comportati. Sono contento dell'energia che abbiamo avuto, sono contento della qualità che abbiamo messo, sono contento del fatto che ci siamo adattati velocemente a quello che era l'avversario.
4: Stesso risultato tra Napoli e Frosinone al Maradona, che fa felice Allegri. Dalle 12.30 occhi puntati su Como-Roma, alle 15 la Lazio riceve il Monza, in serata Sassuolo, Milan e Cagliari, Juventus. MotoGP, Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Fernandez e Martin. Solo sesta la Ducati di Marc Marquez, tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale dell'Aprilia. Formula 1, a Singapore Verstappen scatta davanti a tutti, dietro la sua Red Bull, le Ferrari di Leclerc e Hamilton e la Mercedes di Antonelli. Si corre alle 14. Basket, gli anticipi della terza giornata di Serie A, Trento espugna Udine 74-66, Varese supera Trieste 85-84, Oggi in copertina il derby di Roma tra Maxima e BC. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

0: La musica come una legge morale dà anima all'universo, ali al pensiero, slancio all'immaginazione, fascino alla tristezza, vita a tutte le cose. Platone.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Arcadia Calzature. Dal 1988, lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa, un nuovo passo, un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature, Corso Dalmazia 4, Civitanova Marche.

0: musica ci ha insegnato a vedere con l'orecchio e a udire con il cuore.
1: Skyline Radio and Soul. Some

0: Arcadia Calzature. Dal 1988, lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa, un nuovo passo, un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature, Corso Dalmazia 4, Civitanova Marche.
1: Mi fido di loro perché si prendono cura della mia casa con serietà e professionalità, garantendo sempre una posa certificata con cura artigianale. Per finestre, serramenti, porte e persiane, io mi affido ad Euroinfissi, artigiani serramentisti dal 1984. Euroinfissi, a Porto Sant'Elpidio, in via Cavour 30, sui social e su euroinfissi.net. Scopri subito l'offerta speciale, valida solo fino al 31 dicembre.
2: Sono le 11 e 59 minuti. Skyline News.
3: Una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta all'ospedale di Castellammare di Stabia nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, in precedenza si era presentata al pronto soccorso per forti dolori ma era stata dimessa. Medio Oriente senza pace nelle scorse ore. Attacco Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, 13 morti, oltre 300 i feriti. Riyadh, reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente USA scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca, ha detto. MotoGP, l'Aprilia cala il poker nel Gran Premio dell'Indonesia. Sul gradino più alto del podio Marco Bezzecchi, che parla così ai microfoni di Sky.
4: Mi sento bene, dai, sono contento. È stata una gara difficile, un weekend bello ma difficile, soprattutto per ieri ovviamente, che è andata male. Però bello, sono molto contento, ci voleva, era da tantissimo che non ero in testa per un po'.
3: Dietro il riminese, Fernandez e Martin, tornato in testa al mondiale a scapito di Marquez, solo sesto. Da Laura Supino, buona giornata.

0: Impara tutto sulla musica e sul tuo strumento. Poi dimentica tutto, sia sulla musica che sullo strumento. E suona ciò che la tua anima detta. Charlie Parker.
1: Skyline. Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
1: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
0: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
2: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York? Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona! È proprio vero, non bisogna cercare lontano perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
4: Visiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221 Civitanova Marche.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Il dolore alla schiena, alla cervicale, al ginocchio o al gomito limita le tue attività e le tue passioni. Da ottobre, presso la clinica Villa dei Pini di Civitanova Marche, apre il nuovo ambulatorio di terapia del dolore. Valutazioni specialistiche, ozonoterapia, infiltrazioni ecoguidate e percorsi personalizzati. Vieni a conoscere il servizio e i suoi specialisti all'Open Day informativo del 7 novembre. Villa dei Pini, la tua salute al centro di tutto.
3: Sono le 13. Skyline News.
4: Buongiorno e buona domenica dalla redazione. In studio Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Papa Leone XIV ha annunciato che dovrà operarsi a seguito di un nodulo circoscritto che gli è stato riscontrato al polmone. Il pontefice lo ha detto questa mattina a margine dell'Angelus in piazza San Pietro. E altre notizie, polveriera Medio Oriente, nelle scorse ore l'attacco degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh. Ci sono tante vittime, il servizio è di Laura Supino.
5: Stavolta gli Houthi colpiscono duro, un missile esploso dai ribelli filo-iraniani dello Yemen ha centrato in pieno il Terminal 3 dell'aeroporto internazionale di Riyadh, causando 13 morti e oltre 300 feriti. Fermo ora lo scalo, chiuse per una settimana a tutte le scuole del paese. I paesi con interessi nell'area, Italia inclusa, innalzano le misure di sicurezza intorno alle proprie sedi diplomatiche e invitano i propri cittadini ad evitare di utilizzare gli aeroporti sauditi. Gli stessi Houthi mettono in guardia i passeggeri dall'utilizzare gli scali del paese, minacciando altri attacchi. Il conflitto, finora a bassa intensità, tra Riyadh, che sostiene il governo legittimo di Sana'a, e i ribelli filo-iraniani dura da mesi, ma ora minaccia di trasformarsi in scontro aperto. È stato un crimine di guerra, l'accusa dei sauditi, reagiremo. Attacco inaccettabile, il commento di Trump, che per ora ha sempre detto no all'ipotesi di un intervento diretto, ma che non lo esclude più. Potremmo farlo, ha detto, valuteremo e decideremo rapidamente. Allarme dell'ONU, si rischia una pericolosa escalation.
4: Il presidente statunitense Trump scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie russe. Il Cremlino commenta dichiarazioni storiche, spiazzata l'Europa che conferma il proprio sostegno a Zelensky e accusa Trump di finanziare la guerra di Putin. Cortei e manifestazioni, oltre 50 ieri nelle città italiane a sostegno della Palestina. Gli organizzatori invocano la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e la fine dell'occupazione israeliana. Decine di migliaia le persone in piazza, da Roma a Milano, Napoli, Palermo, Bologna, Genova e Torino. Alla manifestazione di Napoli ha partecipato l'attivista Greta Thunberg. Iniziative analoghe anche in altre città europee come Londra, Parigi, Zurigo. Il centrodestra incassa il via libera alla legge elettorale con tanto di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, culmine di un percorso che non è stato privo di tensioni interne. La tensione ora rivolta alla messa a punto della manovra di bilancio, l'ultima del governo Meloni, che includerà scostamenti significativi per difesa ed energia, capitoli sui quali la Commissione europea ha concesso flessibilità. Intanto il centrosinistra si prepara a ricorrere da domani in tutte le corti d'appello contro la legge elettorale. Marco Mancini.
6: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso. Il testo è stato più volte bollato durante l'iter di approvazione parlamentare come legge truffa dai partiti di opposizione che ora lavorano ai ricorsi davanti alla Corte Costituzionale che saranno presentati domani 12 ottobre. L'obiettivo dei promotori è arrivare al pronunciamento della Consulta prima della celebrazione delle elezioni politiche che sulla carta dovrebbero tenersi a settembre 2027, ma non si esclude un ricorso anticipato alle urne. Le opposizioni focalizzano i punti critici: introduzione solo parziale del sistema delle preferenze, numero di firme richiesto per presentare le liste, considerato troppo elevato, mancanza di parità di genere, meccanismo per l'attribuzione del premio di maggioranza e ridefinizione delle circoscrizioni estero.
4: La cronaca: una donna di 33 anni, al settimo mese di gravidanza, è morta insieme alla figlia che portava in grembo all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, la donna si era rivolta al pronto soccorso per forti dolori, ma era stata dimessa dopo alcuni accertamenti. A casa ha accusato un nuovo malore ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove però la situazione è precipitata. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Indagini serrate a Roma sulle 6 aggressioni della cosiddetta banda della microcar, la più grave ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Al vaglio degli inquirenti la denuncia del furto di una minicar nera. In chiusura lo sport, la Serie A è ripartita con i successi di Inter e Napoli contro Parma e Frosinone. Prima del turno i nerazzurri condividevano la testa della classifica con Roma e Lazio, che alle 15 riceve il Monza. Chiude la domenica il match tra Cagliari e Juventus alle 20:45. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
7: I successi di Inter e Napoli, oltre a quello del Genoa, hanno aperto la sesta giornata di Serie A, che al momento della sosta vedeva in testa, insieme ai nerazzurri, anche la Roma e la Lazio. Alle 15 i biancocelesti allenati da Gattuso ospitano il Monza di Juric, una squadra coraggiosa, energica, giovane, per bocca dello stesso tecnico che avvisa:
8: bisogna essere pronti, ci vuole grande umiltà, perché sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro, e ci vuole una grande Lazio domani per portare i punti a casa.
7: Allo stesso orario in campo anche Lecce e Bologna, poi è il turno del Milan sul campo del Sassuolo. Chiude la domenica la sfida tra Cagliari e Juventus. Alla vigilia Spalletti rilucida l'orgoglio della vecchia signora e ribadisce le ambizioni bianconere.
9: Non ci sarà mai tregua per quelli che hanno fatto la nostra scelta, perché la Juventus sarà sempre condannata a vincere. Siamo noi che alziamo l'asticella del nostro mirino.
7: Calcio d'inizio ore 20:45.
4: MotoGP: Bezzecchi vince il Gran Premio dell'Indonesia davanti a Fernandez e Martin. Solo sesta la Ducati di Marquez, è tornato secondo nel mondiale a meno 2 dal connazionale dell'Aprilia. Alle 14 scatta anche la Formula 1 a Singapore. In prima fila ci sono Verstappen e Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
2: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

0: E anche se non le trovi, almeno trovi quegli stessi sentimenti che stai provando. Qualcun altro li ha provati. Non ti senti solo. Alessandro Davenia.
1: Skyline Radio and Soul. Today.

0: Il dolore alla schiena, alla cervicale, al ginocchio o al gomito limita le tue attività e le tue passioni. Da ottobre, presso la clinica Villa dei Pini di Civitanova Marche, apre il nuovo ambulatorio di terapia del dolore. Valutazioni specialistiche, ozonoterapia, infiltrazioni ecoguidate e percorsi personalizzati. Vieni a conoscere il servizio e i suoi specialisti all'Open Day informativo del 7 novembre. Villa dei Pini, la tua salute al centro di tutto.
1: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
2: Sono le 14 e un minuto.

onda solo su Skyline. Radio and Soul.

0: La musica è Dio che sorride all'uomo. A che cosa faccia appello la musica in noi è difficile sapere. Certo è che tocca una zona così profonda che la follia stessa non riesce a penetrarvi.
1: Skyline, Radio and Soul. Yeah.

0: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
1: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
0: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
2: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
3: Fisiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Fisiomed Lab, Corso Umberto I, 221 Civitanova Marche.

il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul, attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Ognuno di noi ha un accompagnamento musicale interiore e se gli altri l'ascoltano, bene, si chiama personalità.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Arcadia Calzature. Dal 1988, lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa, un nuovo passo, un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature, Corso Dalmazia 4, Civitanova Marche.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Sono le 14 e 59 minuti. Skyline News.
3: Una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza è morta all'ospedale di Castellammare di Stabia nel Napoletano. Secondo la denuncia dei familiari, in precedenza si era presentata al pronto soccorso per forti dolori ma era stata dimessa. Medio Oriente senza pace. Nelle scorse ore attacco Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, 13 morti, oltre 300 i feriti. Riyadh, reagiremo, anche Trump valuta un intervento. Il presidente USA scarica apertamente Zelensky dopo l'accordo con Putin per la fornitura di gasolio. L'Ucraina cambi leader e smetta di attaccare le raffinerie di Mosca, ha detto. MotoGP, l'Aprilia cala il poker nel Gran Premio dell'Indonesia. Sul gradino più alto del podio Marco Bezzecchi, che parla così ai microfoni di Sky.
4: Mi sento bene, dai, sono contento, è stata una gara difficile, un weekend bello ma difficile, soprattutto per ieri ovviamente, che è andata male, però bello, sono molto contento, ci voleva, era da tantissimo che non ero in testa per un po'.
3: Dietro il riminese, Fernandez e Martin, tornato in testa al mondiale a scapito di Marquez, solo sesto. Da Laura Supino, buona giornata.

0: Bach è un astronomo che ha scoperto le stelle più belle. Beethoven si misura con l'universo. Io cerco solo di esprimere il cuore e l'anima dell'uomo. Chopin.
1: Skyline, Radio and Soul.

just hit to the wisdom of old. But I'm always alone.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
3: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Arcadia Calzature. Dal 1988, lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa, un nuovo passo, un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature, Corso Dalmazia 4, Civitanova Marche.

0: La musica è basata sull'armonia tra cielo e terra. È la coincidenza tra il disordine e la chiarezza. Hermann Hesse.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Mi fido di loro perché si prendono cura della mia casa con serietà e professionalità, garantendo sempre una posa certificata con cura artigianale. Per finestre, serramenti, porte e persiane, io mi affido ad Euroinfissi, artigiani serramentisti dal 1984. Euroinfissi, a Porto Sant'Elpidio, in via Cavour 30, sui social e su euroinfissi.net. Scopri subito l'offerta speciale, valida solo fino al 31 dicembre.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche, e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano, perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
2: Sono le 15:59.

0: Dopo il silenzio, quello che più si avvicina ad esprimere l'inesprimibile è la musica. Aldous Huxley.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche, e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano, perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
1: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce, chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discus, c'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla, il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium, a Corridonia, uscita su per strada in via dell'Industria 174.
2: Physiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo, che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I 221, Civitanova Marche.
3: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di 3B Meteo. Agli amici di Skyline. Una giornata di lunedì con un rapido minimo di bassa pressione in transito sull'Italia centro-settentrionale. Anche le Marche vivranno una fase variabile con possibilità di qualche pioggia o rovescio a macchia di leopardo, e venti tra l'altro di nuovo in rinforzo e disposti da nord-est, in prevalenza di grecale. Nel corso invece di martedì e la giornata successiva di mercoledì, quindi in vista di metà settimana, poi tornerà l'anticiclone per delle belle giornate assolate, quindi di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la regione. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di 3B Meteo.
5: Il meteo in collaborazione con Metal System.
6: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
7: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismo resistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
6: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La musica è l'esempio di quello che avrebbe potuto essere la comunicazione delle anime se non ci fosse stato il linguaggio. Marcel Proust.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Mi fido di loro perché si prendono cura della mia casa con serietà e professionalità, garantendo sempre una posa certificata con cura artigianale. Per finestre, serramenti, porte e persiane, io mi affido ad Euroinfissi, artigiani serramentisti dal 1984. Euroinfissi, a Porto Sant'Elpidio, in via Cavour 30, sui social e su euroinfissi.net. Scopri subito l'offerta speciale, valida solo fino al 31 dicembre.
1: Il dolore alla schiena, alla cervicale, al ginocchio o al gomito limita le tue attività e le tue passioni. Da ottobre, presso la clinica Villa dei Pini di Civitanova Marche, apre il nuovo ambulatorio di terapia del dolore. Valutazioni specialistiche, ozonoterapia, infiltrazioni ecoguidate e percorsi personalizzati. Vieni a conoscere il servizio e i suoi specialisti all'Open Day informativo del 7 novembre. Villa dei Pini, la tua salute al centro di tutto.
2: Sono le 16:59.

0: Nighty Night. Abbiamo tutti nel petto un violino ed abbiamo perduto l'archetto per suonarlo.
1: Skyline, Radio and Soul.
2: Sono

0: piccoli e grandi lavori. I migliori marchi per l'edilizia, l'industria, il giardinaggio ed ampia gamma di tinte per esterni ed interni. Del Vecchio Elettromeccanica. Vendite e assistenza a Tolentino, Contrada Cisterna, direzione Passo di Treia e su Facebook. Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Arcadia Calzature. Dal 1988, lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa, un nuovo passo, un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature, Corso Dalmazia 4, Civitanova Marche.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: La musica e la vita sono solo questioni di stile. Miles Davis.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Da 25 anni con ING puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Che fai?
3: Lavoro per la salute del corpo.
2: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
3: Al massimo, una particella.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche, e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano, perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
7: Sono le 18 e 2 minuti.

0: Senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequenza di date in cui pagare le bollette. Frank Zappa.
1: Skyline Radio and Soul.

0: di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
1: Che fai?
0: Lavoro per la salute del corpo.
1: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
0: Una parte? Al massimo una particella.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche, e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano, perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
4: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia, Discus. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla, il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium, a Corridonia, uscita su per strada in via dell'Industria 174.
5: Arcadia Calzature, dal 1988, lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa, un nuovo passo, un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature, corso Dalmazia 4, Civitanova Marche.
6: Mi fido di loro perché si prendono cura della mia casa con serietà e professionalità, garantendo sempre una posa certificata con cura artigianale. Per finestre, serramenti, porte e persiane, io mi affido ad Euro Infissi, artigiani serramentisti dal 1984. Euro Infissi, a Porto Sant'Elpidio, in via Cavour 30, sui social e su euroinfissi.net. Scopri subito l'offerta speciale, valida solo fino al 31 dicembre.
7: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto di 3B Meteo. Agli amici di Skyline. Una giornata di lunedì con un rapido minimo di bassa pressione in transito sull'Italia centro-settentrionale. Anche le Marche vivranno una fase variabile con possibilità di qualche pioggia o rovescio a macchia di leopardo. E venti, tra l'altro, di nuovo in rinforzo e disposti da nord-est, in prevalenza di grecale. Nel corso invece di martedì e la giornata successiva di mercoledì, quindi in vista di metà settimana, poi tornerà l'anticiclone per delle belle giornate assolate, quindi di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la regione. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di 3B Meteo.
9: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
10: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
11: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
10: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
12: My Records, ogni sera alle 18.30 su Skyline Radio and Soul.

0: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
1: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
0: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
2: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
3: Del Vecchio Elettromeccanica, per la casa, l'azienda, per piccoli e grandi lavori. I migliori marchi per l'edilizia, l'industria, il giardinaggio ed ampia gamma di tinte per esterni ed interni. Del Vecchio Elettromeccanica, vendita e assistenza a Tolentino, Contrada Cisterna, direzione Passo di Treia e su Facebook.
4: Physiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I 221, Civitanova Marche.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche, e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano, perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
2: Sono le 19 e 2 minuti.

0: La musica è il mediatore tra la vita spirituale e quella reale. Ludwig van Beethoven.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Il dolore alla schiena, alla cervicale, al ginocchio o al gomito limita le tue attività e le tue passioni. Da ottobre, presso la clinica Villa dei Pini di Civitanova Marche, apre il nuovo ambulatorio di terapia del dolore, valutazioni specialistiche, ozonoterapia, infiltrazioni ecoguidate e percorsi personalizzati. Vieni a conoscere il servizio e i suoi specialisti all'Open Day informativo del 7 novembre. Villa dei Pini, la tua salute al centro di tutto.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche, e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano, perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York? Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona! È proprio vero, non bisogna cercare lontano perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne, quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
1: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
2: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

0: Da 25 anni con ING. Puoi.
1: Sì, ma cosa?
0: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
1: Ah, e per i risparmi?
0: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING.
1: Vado subito su ing.it.
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari, ho scelto i miei occhiali in un'ottica con uno staff gentile, affidabile e preparato, con migliaia di montature, dalle più classiche alle più eccentriche e dove ho fatto un controllo della vista con una strumentazione tecnologica di ultima generazione. E a questo punto penserete che questo negozio di ottica si trovi qua a New York. Sbagliato! È nelle Marche, in provincia di Ancona. È proprio vero, non bisogna cercare lontano perché la vera qualità a volte è dietro l'angolo e voi ce l'avete a due passi. Che comodità, è veramente un peccato non approfittarne. Quindi fate come me, per i vostri occhiali nuovi scegliete Adriatica Distribuzione Ottica a Sirolo, Porto Recanati e Falconara.
3: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di 3B Meteo, agli amici di Skyline. Una giornata di lunedì con un rapido minimo di bassa pressione in transito sull'Italia centro-settentrionale. Anche le Marche vivranno una fase variabile con possibilità di qualche pioggia o rovescio a macchia di leopardo e venti tra l'altro di nuovo in rinforzo e disposti da nord-est in prevalenza di grecale. Nel corso invece di martedì e la giornata successiva di mercoledì, quindi vista di metà settimana, poi tornerà l'anticiclone per delle belle giornate assolate, quindi di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la regione. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di 3B Meteo.
5: Il meteo in collaborazione con Metal System.
6: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo. Sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
7: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismo resistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
6: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La musica è ciò che mi fa credere che l'umanità sia meravigliosa. Un linguaggio universale che unisce e mi fa stare bene.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Arcadia Calzature. Dal 1988, lo stile che cerchi. L'autunno è il momento giusto per scegliere una nuova scarpa, un nuovo passo, un nuovo modo di sentirsi bene. Da Arcadia Calzature a Civitanova Marche, promo autunno su modelli selezionati. Qualità, comfort e stile ti aspettano in negozio. Arcadia Calzature, Corso Dalmazia 4, Civitanova Marche.
1: Physiomed Lab Ottobre Rosa. La prevenzione è sempre il primo passo per proteggere la tua salute. Prenota subito il tuo percorso di controllo completo che include visita senologica, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia mammaria, ecografia tiroidea, ecografia addome completo. Il tutto a soli 170 euro invece di 220. Physiomed Lab, Corso Umberto I, 221 Civitanova.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica di classe è in onda solo su Skyline Radio and Soul.
1: 1, 2, 3, 4.

0: La vera musica è il silenzio. Tutte le note non fanno che incorniciare il silenzio. Miles Davis.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Il tempo è un pozzo nero e la magia che abbiamo noi musicisti è quella di stare nel tempo, di dilatarlo, di rubarlo. Ezio Bosso.
1: Skyline, Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica era il mio rifugio. Ho potuto strisciare nello spazio tra le note e dare la schiena alla solitudine.
1: Skyline, Radio and Soul.

Sono le 24 e 3 minuti. Skyline. And everybody.

0: Il vero musicista jazz deve perdere la propria identità mentre la trova.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: 41.
1: Oh, great.
0: The Magnum 44. 22 rifle. The Uzi.
1: Oh, great.
2: Time.
3: Oh, really?